sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Kiss Kiss.
7: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Bagno di folla ieri per Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. In 60.000 hanno accolto il pontefice con cori e applausi 44 anni dopo Giovanni Paolo II nel 1982. Prevost è intervenuto parlando di confini, migranti, conflitti e potere. Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dal business della morte, ha detto il pontefice dal palco. E dopo la visita al meeting di Rimini, il Papa ha celebrato la messa al porto della città romagnola davanti a migliaia di fedeli. La guerra in Ucraina, il capo del Cremlino Putin minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro la logistica russa e ammette che Kiev ha causato danni economici a Mosca. Intanto il presidente francese Macron, dopo un colloquio telefonico con il leader di Kiev Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Domani una nuova riunione dei volenterosi. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un quadro comune europeo sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo all'Ecofin a Dublino. La cronaca: un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, originari di Fondi nel Pontino, sono stati trovati morti ad Allumiere in provincia di Roma in uno stand gastronomico allestito per il palio. I due ambulanti portavano la loro attività in giro per il Lazio. Stando alle prime ricostruzioni, a causare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore lasciato in funzione all'interno della struttura chiusa. Lo sport calcio: negli anticipi della prima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia ha travolto il neopromosso Monza 4-1, vittorie esterne del Napoli sul Genoa per 2-0 e del Cagliari sul Parma per 1-0, pari tra Udinese e Como 1-1. Oggi altre 4 sfide: Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Formula 1: Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio d'Olanda. Il campione del mondo della McLaren ha preceduto le Mercedes di Russell e del leader del mondiale Kimi Antonelli. Poi la McLaren di Piastri, in terza fila le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara oggi alle 15. Tennis: si è conclusa in semifinale l'avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha ceduto al francese Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, però, Cobolli da domani sarà nuovo numero 6 al mondo su best ranking. Infine la pallavolo: agli europei l'Italia donne, dopo la vittoria sulla Croazia, ha battuto anche il Montenegro 3-0. Le azzurre di Velasco, oggi alle 18, affronteranno la Svezia. Adesso abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, chi schissa tutti.
1: L'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei mattini.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld. Kiss
8: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss, kiss.
3: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss. Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss, kiss.
0: La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss.

ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Yes, yes.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Yes, yes.
5: Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Yes, yes.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: posto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

Goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss, kiss.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
7: Yes, yes.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Yes, yes.
11: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
12: Everybody get down.
11: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss, Radio Kiss Kiss.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Autostrada del Mediterraneo tra Campania, Basilicata, Calabria o sei sulla Puntina, statale 148 sulle 40.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali.
0: Facciamo tutto anche tra pendolarismo, partenze nell'ultima parte del mese di agosto ed è tutto questo raccontato all'interno di Kiss Kiss Play Summer. Grazie a voi. Stefano Puccinino vi sta parlando insieme fino alle ore 20, la musica più bella, si riparte. Anna, Why Go West?

con Jackie Chan, l'attore, l'artista marziale, il suo vero nome è Chang Kong-sung. Benvenuti in Kiss Kiss Play Summer con Stefano Piccirillo fino alle 8 di questa sera. Zandvoort, località olandese che ospita la Formula 1, super leone non solo d'Inghilterra e della Ferrari, Lewis Hamilton, che ha il comando dopo la ripartenza su Kimi Antonelli e Leclerc, che ha fatto una sosta piuttosto lunga anche per l'ala della sua monoposto oltre al cambio gomme. Vi terremo aggiornati sul Gran Premio di Formula 1 che parla molto italiano, sia sotto l'aspetto della scuderia sia per la presenza del super Kimi Antonelli nel corso di questa domenica pomeriggio. Ciao Rosetta, ciao Iliana, ciao Marco, benvenuti al 347 490 0042, con un WhatsApp scritto vocale, vostro stato umorale, come state, ma soprattutto dove siete in questa domenica di grande rientro, quindi anche il posizionamento geografico con la vostra automobile è molto importante. Code o non code, si va con Gaia, questa è Bossa Nostra.

In questo mese di agosto 2026 con la Saudage che ti prende da Cavese, te scende pa' Caviglia Gaia. Questo è Kiss Kiss Play Summer con Bossa Nostra. Avrei visto all'interno di questa canzone anche l'ingresso con la chitarra di Alex Britti, che saluto in particolare oggi 23 agosto perché è il suo compleanno, quindi tantissimi auguri al fantastico chitarrista cantante nato nel quartiere Monteverde a Roma. Dovete sapere che Alex a casa sua ha una stanza con 50 chitarre di tutti i tipi. E poi dice una cosa anche sui social: oggi, proprio perché ci sono i social, tanti artisti mettono un sacco di fatti propri in piazza. Non è un caso che talvolta, quando sta per uscire un disco, inizi a vedere gossip, comincia un sottobosco promozionale che una volta non esisteva. Oggi si fa promozione anche in quel modo. Tanta saggezza in Alex, amico di Radio Kiss Kiss, amico nostro, buon compleanno. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA e scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: così bravo che può cantare steso sul lettino, infinito talento Bruno Mars con Oh My Soul in Kiss Kiss Play Summer. Stai preparando la valigia del rientro e c'è il tessuto teso, cioè i lati della valigia, rigida o morbida, sono tirati al massimo ma non lasciano spazio per unire le lampo. Devi arrotolare meglio i vestiti che non hai lavato in vacanza. Un po' di aggiornamenti per i rientri. Kiss Kiss a tutti. Dopo una settimana trascorsa tra Toscana e Umbria, bravi, stiamo rientrando a casa in Sicilia, ci prepariamo ai 40 gradi che ci attendono non solo lì, ragazzi, poi in Sicilia comunque avete il vantaggio in molti casi per la parte costiera di fare un bel bagno. In questo momento siamo sulla 2, auguriamo buona domenica a tutti. Ciao Angela, un bacio anche a Giulia, Chiara, Christian, Elisabeth lì fuori. Altre rassicurazioni sui viaggi sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Emanuele, Alessia, Alice, Luna e Lavinia, siamo di ritorno dalla Croazia direzione Roma e a questo punto siamo già a Ravenna.
0: Bene,
1: ciao ciao, un bacio
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao, destinazione quasi raggiunta invece per la 2 direzione sud, almeno libera, carreggiata verso nord, ci sono naturalmente delle file interminabili. Un lembo di stoffa o la fodera interna si incastrano nei dentini della zip, tornando agli amici del trolley che non riescono a chiudere. Avete comprato ogni ben di Dio, avete portato i regalini e pensato di farlo, però non si chiude. Sedetevi sopra. Faccio respirare l'atmosfera dell'estate 99, Luna Pop con 50 special.

e il producer numero uno dell'estate 2026, Florent Ugel, ancora il French Touch rinnovato quest'estate rispetto alle gesta di Bob Sinclair, di David Guetta. Per l'artista francese, se ascoltate Radio Kiss Kiss nel Buongiorno di New York con la nostra app aggiornatissima e starà attuale, sapete che Ugel questa sera è proprio a New York City a suonare alla Brooklyn Army Terminal. Prima abbiamo suonato invece il Luna Pop estate 1999 con 50 special. Sono saltate fuori le audiocassette, i nastri dell'intero album di quell'estate magica per Cesare Cremonini, che in questo preciso istante invece nel nord Europa al fresco a provare cose nuove per il suo prossimo album. Così abbiamo unito la nostalgia e anche la grande attualità. Tra poco New Kiss, subito Manu Chao in Me Gustas Tu.

Quando è stata pubblicata la versione originale che abbiamo appena ascoltato di Me Gustas Tu, Alfa aveva un anno esattamente, nato il 22 di agosto, ieri però dell'anno 2000, mentre il buon Manu Chao andava lì con tutta la sua vita a raccontarla al mondo. Ci sono nuove cantanti da Los Angeles, hanno formato una band, le Cat's Eye, e cantano Animals.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Yes, yes. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Yes, yes. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Si muove anche la coda, approfitta dell'attimo fuggente automobilista che ci aggiorni qui all'interno di Kiss Kiss Play Summer in questa domenica per la maggior parte di rientro. 16:43, breve aggiornamento anche per chi corre invece, velocità libera per i piloti di Formula 1, giro 54 di 72, Hamilton a Zandvoort, al momento è primo su Kimi Antonelli, una sfida tutta italiana per scuderia e nazionalità di rappresentanza, ma attenzione a Leclerc che vola in quarta posizione, lì fuori chi vola pochi ma camminano gradatamente.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo di ritorno da Torre dell'Orso, è stato un weekend breve ma intenso.
0: Bravi.
1: Però ci siamo rilassati un po', siamo andati alla notte dell'Atalante e adesso torniamo.
0: Fantastica.
1: Alla nostra quotidianità. Però tu sei sempre con noi.
0: Grazie.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss a tutti, Marco e Maria Rosaria.
0: Ma che ascoltatori bellissimi che abbiamo. Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo di ritorno dal Monte Amiata. Un saluto da Matteo, Chiara, Yuri e Andrea.
2: Saluto da Marco Ilenia, che stiamo facendo il giro della Sicilia e vi ascoltiamo. Ciao!
0: Dopo pranzo poco sobrio. Almeno al momento no, entusiasmo. E sano entusiasmo. James Bay, lì, All Back the River, a raccontarci quella storia dal 2014.
3: Try to keep you close to me, but I got in between.

artisti famosi nel mondo ma di origini italiane. In questa nutrita squadra c'è anche un posto ben ampio occupato da Lady Gaga, che ha duettato durante la prima parte dell'anno solare 2026 insieme a Docci con Runway. Voci di calcio mercato: campionato iniziato nella giornata di ieri, le vittorie del Cagliari, dell'Inter, del Napoli, il pareggio tra Udinese e Como, 18:30 si riparte anche con la Juve in trasferta a Frosinone. E calcio mercato che vorrebbe nelle ultime ore Leao passare dal Milan alla Roma in prestito con diritto di riscatto, classica frase che si aggiunge ogni volta che negli ultimi anni sono più queste vicende di passaggio di squadra da parte di un giocatore rispetto all'acquisto definitivo, no? Comunque c'è Leao alla Roma in rampa di lancio per la stagione 2026-2027. Tra poco ci occupiamo della storia della musica. Qui un passato recente, J-Ax.

insieme al nostro amico Fedez in modo ma fa tanto caldo rispetto al 2026, ben altri parametri. Dovrebbero ricantarla adesso. I due grandi amici, poi la rottura, da 4-5 anni sono ritornati in rapporti pacifici e di grande amicizia, e questo ci fa piacere. Pochi minuti alle 17, allora mettiamo la storia della musica all'interno della febbre del sabato sera. Tony Manero con le sue piroette da solo, applaudito da tutto il pubblico della discoteca Odissea 2001, il ditino alzato verso l'alto, le morse di persone che si accapigliavano per vederlo ballare Tramps con This

0: all'inferno quando Tony Manero disse: fammela vedere la camminata. Eccola qua, la mossa del puro sangue.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Le 17, pochi minuti, torneremo lì fuori nella vostra automobile durante il vostro viaggio, nella maggior parte dei casi di rientro, il vostro stato umorale. Ho sentito comunque tanta gioia anche rientrando, perché si conservano già tantissimi ricordi, momenti, conoscenze, socialità, ma anche tanto relax insieme. Domenica pomeriggio, quelli che sono al servizio degli altri e che abbraccio fortemente. Siete con Stefano Piccirillo che vi sta parlando insieme fino alle 8 della sera. Kiss Kiss Play Summer. Nella musica più bella, nella nuova ora, Harry Styles con Satellite. Ritroveremo anche in Madcon e la cover di Begging, Begging You, rifatta ai tempi anche dai Maneskin. E poi, ancora una volta, è stata la sua estate. Tornata a Madonna, questa è la nuova, è Danzeteria. Radio Kiss.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Yes, yes.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Yes, yes.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Scialla, scialla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto. Punto it.
3: Kiss, kiss.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss, kiss.
6: Tu mi fai.
0: La musica più bella.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.
12: So

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Onyx, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Shalla,
2: shalla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.